0: di cinema c'è chiuso sotto. C'è un pessimo musicista, la guerra che era congo della Cina, sta uscendo fuori Italia. Mi diceva, oh, invece che si, ragazzi, vuoi?
1: Ici, vous écoutez Ici.